0: to get that check.
1: You're listening to Extra, the freshest hits.
2: Yeah, comunque stavo ascoltando il nostro pezzo, spacca troppo, bros. Troppo. Il beat è una mina incredibile.

Vengo al mondo d'estate, Dio mi parla nel sonno, mi dice scusi quanto state, ho il permesso di soggiorno, sono nuovo da queste parti, parto ma non so se torno, non stare sveglio ad aspettarmi, questo è l'anno dei miracoli, crack si mangia coi tentacoli.

insieme, oh. Coprimi di soldi, Jerry Maguire. È quello che hai pensato quando eri nei guai. Voglio portarti via con me, tipo McDrive. Back in the days, bra, Marty McFly. La mia zona era la ZB, Heavy Metal Kids, la versione beta dell'MC. Ho fatto i peggiori lavori per ripagarmi i CD, sognando un futuro migliore, tipo questo.

a conclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome.

0: noi e loro. Siamo uguali noi e loro. Noi e loro. Spesso siamo noi e loro.
1: Your life on Poly Radio Extra.
0: Check out.
2: You.

0: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio, la radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, sulla radiorende.it.
2: I Chemosabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
3: All of the hits from yesterday to today, only on

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
17: Ma cosa stai facendo?
16: I fondamentali e proprietà intellettuale.
17: Ma cosa sono?
16: Transmission series, vedere le macchine artificiali.
17: Ma che dici?
16: Digital humanities, fundamental of communication networks.
17: Ma quanti sono?
16: Building design for tropical climate series.
17: Ah, ma questo non è male.
16: Composizione musicale con strumenti di intelligenza artificiale. Costruzione e nuove tecnologie.
17: Ci scrivo.
16: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget. All of the hits from yesterday to today.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert...
18: E quando guarda la torre, ripensa a
19: Lucio Milano. Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poli Radio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
18: Per sentirsi a Pisa.
20: All of the hits from yesterday to today, only on Poli Radio.

0: sono ancora piccola. I miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
1: Ma non mi ascoltano!
2: Io ho fame!
3: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire! La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
4: Mi sento già molto più grande.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
18: Da Steven Spielberg.
17: Non riesco a capire, sono persone.
18: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con il...
19: All of the hits from yesterday to today, only on Boyer Radio.

0: cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono

If I open the till, my best still, will you buy? If I smash

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
18: All of the hits from yesterday to today, only on Folio Radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert...
18: Onde che girano e girando cambian faccia.
19: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks. I più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
18: E dopo aver girato tutto il giorno, tornano nel porto.
20: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio. The best music in

0: fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, la rossa. Resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianco negli occhi.
1: Pills.
0: Seguimi.
2: Amici, ben ritrovati in questa Pills. Io sono Mattia e sono molto, molto, molto contento di riavere qui di fronte a me Han.
3: Ciao.
2: Sono partiti gli applausi a mille.
3: Vabbè, ciao.
2: Come stai?
3: Applausi. Sto bene, straordinariamente. Cioè, non straordinariamente bene, tipo, che strano.
2: È strano che tu stia bene. Ma stai bene forse perché è uscito il 3 luglio il tuo nuovo disco, una nuova fine. Stavo dicendo un nuovo inizio.
3: Un nuovo disco,
2: una nuova fine. È per
3: sì,
2: quello.
3: Sì, anche, ma non solo.
2: È perché nel tuo privato hai ritrovato
3: non
2: l'amore.
3: Non so. Sono in un periodo di mentalità positiva.
2: Ma guarda, l'ultima volta che ci siamo incontrati, che era da Estradio, mi avevi parlato un po' di questo tuo periodo di allora io mi ricordo un loft a 3 piani. È vero questa cosa?
3: Cioè, sì, ci vivo ancora. Ci vivi però ancora? non da sola.
2: Ok. No, parliamo un po' del disco, dai, parliamo un po' di una nuova fine, il tuo disco d'esordio in italiano.
3: Sì, ho fatto un EP.
2: Hai fatto un EP, 4 EP.
3: Viene
2: da 4 EP.
3: Ho fatto molte cose.
2: Ah, ok.
3: Discograficamente parlando. Però full album in italiano
2: è il primo.
3: Questo è il primo e l'ultimo.
2: No.
3: No, break news.
2: No, ci parli un po' del disco.
3: Sì.
2: Cioè, cosa parla?
3: Cosa vuoi sapere? Disco? Allora,
2: quando è nato, come è nato?
3: Molto divertente, secondo me, perché è una specie di concept album, nel senso che è diviso in 4 capitoli che sono le stagioni, parte l'autunno, finisce con l'estate e quindi è un disco anche a ciclo, no? E un po' le 4 stagioni di questo disco sono 4 fasi dell'ultimo anno, appunto. E però ci sono varie tematiche dentro, non solo mie personali, come appunto magari poteva essere per lo scorso EP. Adesso ho cercato un po' più di aprirmi a argomenti fuori da me. Ad esempio, se fossi un verme, ma anche girotondo, hanno un po' più di ampiezza tematica. E quindi volevo un po' usare questo disco come esperimento per scrivere sia di cose un po' più diversificate, sia con persone diverse, perché appunto poi ho fatto questa residenza a casa degli artisti e da lì è nato poi gran parte del disco, quindi scrivendo con altri artisti.
2: Ma hai fatto questa residenza quando?
3: A maggio.
2: E hai fatto la residenza con Rares, con
3: Eric Animal.
2: Sì.
3: Assurdité Eleanor.
2: E poi con 900 che
3: 900
2: ha prodotto.
3: Sì, era il producer che stava lì sempre.
2: Ok.
3: Fisso, inchiodato alla sedia.
2: Innanzitutto, che rapporto hai con 900? Tra l'altro, prima con Tobia, giusto?
3: Sì.
2: Che fate un po' musica da un po' di anni insieme.
3: Allora,
2: un paio d'anni,
3: giusto? Sì, lui aveva fatto un pezzo dell'EP perché avevo sentito il lavoro che aveva fatto con Rares. Mm-hmm. E quindi l'avevo scritto per quello.
2: Mentre
3: pensa,
2: appunto
3: tutto collegato, tutto ritorna a Rares. No.
2: È un cerchio che riporta a Rares.
3: Esatto.
2: No, ma appunto, infatti, Rares invece, Assurdité Eleanor e Generic Animal, cosa invece ti hanno lasciato a te personalmente e cosa hanno dato all'album in più, diciamo?
3: Ma è stato molto bello perché non solo loro, ma anche poi le altre persone che sono venute, che poi non sono nel disco, ma implicitamente magari nascoste ci sono, tipo Iaco e Bice hanno fatto con me Vendere ai miei amici, che è un pezzo del disco. È stato molto bello perché mi ha aiutato tanto a uscire da me stessa, cioè letteralmente parlare di cose diverse e anche avere un approccio diverso alla scrittura, che era quello che cercavo di fare con questo disco. E poi comunque bene o male erano tutte persone, chi più chi meno, con cui avevo magari non lavorato ma avevo scambiato parole, alcuni sono proprio miei amici. Quindi c'era comunque una base di conoscenza che è stato l'incipit per poi capire chi chiamare a fare questa residenza con me. Quindi c'è stato anche uno scambio umano, è stato bello.
2: Bello. No, appunto, dicevi che è un concept album, appunto.
3: Sì, più o meno.
2: Più o meno, però comunque in un'era in cui tutti gli album sono delle playlist ormai, cioè fare un concept album è un atto rivoluzionario? È una cosa che rivendichi oppure una roba da stronzi?
3: Mi piace una roba da stronzi.
2: Quindi
3: posso
2: è una roba da stronzi.
3: Rivendicare una roba da stronzi.
2: Ah, bene.
3: No, nel senso, alla fine secondo me i dischi, cioè nel senso, nascono un po' per quello, cioè hanno senso di esistere per quello, no? Cioè il fatto di fare una cosa che comunque magari non è tutta uguale, infatti sonoricamente alla fine è abbastanza diversificato, però a livello di tema magari, cioè avere qualcosa che vuoi dire in tanti modi diversi. E poi ci sono anche i dischi playlist, però è un altro, è un'altra cosa forse, cioè un'altra motivazione dietro,
2: forse più di mercato.
3: Sì, ma pure magari uno dice voglio fare una raccolta di quello che ho fatto da qui a qua,
2: sì,
3: e lo mette dentro un disco, che ci sta però.
2: Ma appunto è un concept album sia nel sound, diciamo, anche se hai spaziato, mm-hmm, ecco, ma anche nel visual, nella copertina. Cioè mi pare un po' innanzitutto della copertina, perché mi ha molto affascinato. E poi cioè, mi dà quel senso di fiabesco, che ne so, di cappuccetto, sì, rosso.
3: Sì, l'abbiamo fatta fare Agatha Ferrari Bravo, che è una pittrice, ma in realtà non solo una pittrice, perché fa anche delle composizioni con le materia, eccetera. E fra l'altro lei aveva fatto anche la copertina del disco di Chiello.
2: Ah, aspetta, quale?
3: Che si chiama, mi pare, Scarabocchi.
2: Ok, ok. Quindi non l'ultimo, quello precedente.
3: No, mi sa che è quello prima.
2: Sì.
3: E quindi, vabbè, la conoscevo a livello lavorativo, poi avevo visto che appunto era anche aperta a fare lavori più di artwork e così, e quindi l'abbiamo scritto tramite Dylan, che è il ragazzo che lavora ad Andamento.
2: Che salutiamo.
3: Ciao Dylan, che sarà tipo in piscina.
2: Sì, sì.
3: Perché
2: sì,
3: è in tour.
2: Mi ha detto.
3: E quindi poi abbiamo lavorato assieme, cioè le ho dato un po' di indicazioni di che cosa parlava il disco, e le ha fatto questo disegno che adesso non mi ricordo e non so spiegare, ma ha un senso ben preciso, nel senso che ci sono vari elementi dentro il disegno, varie figure, ci sono delle pecorelle, c'è un angelo, c'è una ragazza dentro questa casetta con tutti i cuori, cioè è tutta una specie di scena.
2: Ok.
3: Che però forse è meglio che io non spieghi, perché
2: un
3: non
2: po' teatrale forse, no?
3: Sì, cioè sì, perché lei ha questa estetica molto precisa, che poi è quella anche un po' che volevo portare nel disco, che è un po' un teatro però brutto, cioè un po'
2: ridicolizzato, forse
3: un po' difettoso.
2: Ok.
3: Cioè che è un po', secondo me, il disco, nel senso che alla fine è un disco pop, però che ha tutti questi suoni un po' distorti, strani, che a volte magari ti disturbano un po'. Quindi tipo è una forma di rappresentazione come il teatro, però è un po' un teatro brutto, secondo me.
2: No, ma appunto, cioè questa roba del teatro, ma anche il fatto, un po' l'opera, anche perché, come dicevamo prima, questo album è aperto da 4 EP, uno per stagione, un po' come Vivaldi, te l'ha detto qualcuno?
3: Sì.
2: Sicuro, perché
3: mi hanno anche mandato un link che parlava di questa cosa, che era tipo collegato a una cosa femminista, ma non mi ricordo, e purtroppo ho dei problemi di memoria.
2: Aspetta, che parlava
3: delle 4 stagioni e c'era dietro una storia un po' femminista che non mi ricordo.
2: Okay.
3: Adesso dopo andrò a rileggermela e manderò il link.
2: Perfetto, perfetto, grazie. No, appunto, però cioè, hai qualche esperienza in merito, magari teatrale o...
3: In realtà no, il teatro è uno spazio che a me affascina molto, perché innanzitutto lo ricollego un po' alla mia infanzia, perché è un posto dove andavo spesso da piccola in gita, oppure andavo a vedere questi spettacoli. E poi mi piace un sacco l'idea di suonare in teatro, perché il fatto che appunto il disco sia un viaggio che tu ascolti e guardi dall'inizio alla fine, e non c'è in mezzo il cantante che ti dice questo pezzo è, quest'altro pezzo è, ma è un viaggio che tu ti vivi esattamente come a teatro. Mi piace molto come idea, cioè trasformare un po' il disco in uno spettacolo in cui le persone si siedono e guardano e alla fine ti dicono fa schifo o è bellissimo.
2: Da cosa lo capisci? Dagli applausi in platea?
3: Non lo so, ci vado a parlare magari. Tra potenzialmente.
2: L'ho vista anche truccata da clown, giusto?
3: Sì, quello è un editoriale che ho fatto con i miei amici.
2: Ah, ok, okay. Non c'entra niente.
3: No,
2: con...
3: però alla fine avevo tutto questo trip in questo periodo.
2: Sì, è un po'
3: quindi
2: un'estetica.
3: Sì. Oh. Sì, un po' della cioè del dire... rappresento qualcosa, nel senso vado a fare questo show che però ovviamente poi è la verità, però messo in un altro modo.
2: Ho capito. Un altro tema che c'è nel disco è come un disco di Motta del 2016, la fine dei 20 anni, no? Che io personalmente è una roba che vedo un po' lontana, però si sta avvicinando.
3: Non mi ricordo quanti anni ho.
2: Io ne ho 23.
3: Oddio!
2: è un po' distante, però...
3: Shut the fuck up!
2: No, ma sta lì, ma sta lì!
3: Amo, no.
2: No, ma come no?
3: Allora, calcola che quando tu avrai 30 anni... Tre anni dopo, come massimo, finirà il mondo. Perché 10 anni...
2: Io conto di arrivare... ai 28, poi quello che viene dopo i 28.
3: Non ti devi preoccupare dei 30 anni.
2: No.
3: Forse non li vedrai, non tu personalmente, tutti quanti.
2: E vai, evviva, applausi.
3: Cioè, capito?
2: Allora, questa base non aiuta comunque, perché è tutta felice, contenta e tu fai... Non vedremo i prossimi 10 anni, 10 anni poi basta. Io pensavo stessi facendo una metafora con Gesù, no? Perché arrivi a 33 e poi boom.
3: Anche. No, è che... Qual era la domanda? Ti ho interrotto forse.
2: No, assolutamente. No, mi piace un sacco questa. No, cioè, come te la vivi?
3: Ah, come me la vivo? Me la vivo bene.
2: Sì?
3: Me la vivo bene perché secondo me è una balla colossale.
2: Dici?
3: Quella lì dei 30 anni.
2: Allora io proprio li vedo cioè, quel 3, quello 0, dico.
3: And so what? Cioè, life goes on, io sto ancora... senza soldi e quindi che cazzo devo fare? Spararmi? No. E poi ti dirò di più. Polemichetta.
2: Vai.
3: E questa cosa, che è quello di cui poi parla Se fossi un verme, è specialmente rivolta verso le donne. Nel senso che vogliamo iniziare a parlare del your prime e tutte queste stronzate qua, che tipo quando hai 30 anni c'è la data di scadenza e dici vabbè dai,
2: è una stronzata,
3: hai dato il meglio,
2: diciamo.
3: Di te. Sì, è una stronzata ed è tipo tutta una narrazione tipo volta a farti avere ansia verso quello che, verso i tuoi tempi.
2: Ma secondo te da dove viene questa narrazione? Dal capitale. Evviva! Forse una delle interviste più belle che abbia mai fatto. Si parla male del capitalismo, si parla male dei 30. No, si parla forse bene, dai. Come lo diciamo?
3: In realtà è un controsenso, perché l'aspettativa di vita si è allungata.
2: Sì.
3: Quindi perché mi devi rompere i coglioni quando faccio 30 anni, se adesso ne vivrò probabilmente, se tutto va bene, 90. Cioè, aveva senso questo discorso quando la gente crepava
2: a 60-70 anni,
3: allora dici, zio, quel che hai fatto, adesso no, quindi nessuno ci può venire a rompere i coglioni su sta cosa.
2: E allora io ti chiedo, forse sto facendo un po', sto tirando un po' troppo la corda, però ti chiedo dove adesso tu metti con l'aspettativa a 90 anni, dove metti la data di scadenza? Ti faccio fare un po' la capitalista mentre beviamo l'acqua, perché oggi non ce ne frega un cazzo. Vai.
3: Tipo la gente è uscita dal programma. No, allora,
2: ritornate.
3: Secondo me non c'è la data. È proprio questo il punto, che non c'è la data di scadenza, perché tu farai sempre

0: tua carriera musicale, perché comunque tu prima scrivevi e cantavi in inglese, mentre adesso scrivi e canti in italiano.
1: Sì.
0: Cioè, cambia qualcosa? Cosa cambia? E magari se c'è qualcosa, cioè, preferisci inglese, italiano?
1: Sì, è molto diverso, perché nonostante io parli italiano da quando sono nata, non scrivevo in italiano ed è tutt'altra storia.
0: Sei la classica persona che pensa in inglese?
1: Ma in realtà no. Ah. Però, cioè, se tu ti approcci alla musica, cioè la musica è un linguaggio a sé, no? Quindi se tu ti approcci alla musica in inglese, poi sarai portato a pensare la musica in inglese. Quindi quando ti metti poi a scrivere in italiano, dici sì, ma tu sei italiano, parli italiano da 30 anni, però non sai scrivere in italiano. Infatti mi ci sono voluti comunque tipo 3 anni. Cioè, secondo me adesso ho un linguaggio abbastanza mio, di cui sono soddisfatta, e mi sembra di dire delle cose più o meno sensate. Già tipo nell'EP che avevo fatto del 2024, sì, cioè ci stava, però si sentiva un po' quella cosa del tipo, ah, sto scrivendo una canzone. Cioè, capito, che ti metti a dire sto scrivendo una canzone, devo dire delle cose in modo figo. Invece secondo me no. Cioè, devi dire delle robe che sono vere per te,
0: sì,
1: prima di tutto il resto. Però sta cosa la capisci magari dopo un po', perché all'inizio dici, se sto facendo una canzone devo fare questo, devo fare quello, devo dire la cosa in modo originale, e quindi magari ti intoppi un po' lì.
0: Capito. E appunto anche negli anni cambia anche il sound, ovviamente. E forse nel disco c'è un brano che è Cleaning Up, che è forse il manifesto di questa roba qua, no?
1: Sì.
0: È un intermezzo musicale?
1: Sì, è un brano che ha fatto Toby, ma l'abbiamo artisticamente diretto, nel senso che io gli ho detto, Toby, vorrei mettere un brano nel disco strumentale con queste reference qua, e gli avevo dato tipo la colonna sonora di Poor Things,
0: okay,
1: la colonna sonora di Una serie di sfortunati eventi, che è un film a cui io sono stra mega legata, che guardavo da piccola a ripetizione, e sono tutti questi suoni un po' appunto distopici, dissonanti, però fatti da strumenti orchestrali, tipo il violoncello, poi c'è tipo una specie di clarinetto, un fiato un po' distorto, e mi interessava un po' creare questa atmosfera sonora che a volte ritorna un po' nel disco, tipo Se fossi un verme c'è lo stesso motivetto, insomma ci sono delle cose che ritornano, e però è una cosa che mi piacerebbe poi probabilmente in futuro fare ancora di più, cioè andare ancora di più verso questa direzione un po' più
0: distopica,
1: stramboide.
0: No, perché, cioè, ma proprio è in mezzo al disco.
1: Sì, perché
0: è tipo devo prendere fiato. Cosa
1: ma perché
0: fare?
1: Alla fine, a caso, mm-hmm, ha senso. Nel senso che se tu noti, il disco inizia molto digitale. Cioè, tipo che c'è questo, tipo un cane per te, non mi odi, hanno tutti questi synth. E poi Cleaning Up è tipo lo spartiacque, dove inizia a esserci più strumento vero e meno digital. Che poi c'è Se fossi un verme, Il giro tondo, Venderei i miei amici, che sono tutti, cioè sono brani un po' più aperti, un po' più, anche un po' più vintage,
0: certo,
1: sounding rispetto alla prima metà del disco, secondo me. Quindi alla fine è un po' uno spartiacque anche.
0: È un lato A, lato B, quindi parte il lato
1: sì,
0: B.
1: Un po' sì.
0: Mentre il disco comincia con inizio / fine, cioè quindi comincia e finisce,
1: sì,
0: con
1: esatto,
0: inizio fine, immagino, no?
1: Esatto, proprio perché è un ciclo.
0: Ah,
1: cioè
0: bello.
1: Alla fine il disco
0: è da ascoltare in ripetizione.
1: Sì, il disco, perché poi è come la stagione, no? Cioè arriva l'estate e poi ritorna l'autunno. E quindi mi piaceva un po' questa cosa. Fra l'altro ho scoperto questo brano, che in realtà penso sia una cover di Franco Battiato,
0: okay,
1: perché l'originale mi sa che è di Sergio Endrigo.
0: Ok, sì.
1: Può essere. Che si chiama Estate.
0: Ah, ho capito. Ma l'hanno fatta tutti quella canzone. L'hanno fatta. C'è anche la versione elettronica che a me piace un sacco.
1: Ah, io non lo sapevo.
0: Adesso te la faccio sentire. Dopo te la faccio sentire.
1: Ah,
0: però, sì, Estate. Ok, forse non è. O forse Sergio Endrigo. Sì, però è bellissimo. Sì, sì.
1: E ho detto, che figata. Cioè, è proprio tipo. Cioè, l'ho scoperta mentre stavo finendo.

0: Il disco, avevo già fatto tutta la roba delle stagioni e ho detto sarebbe bellissimo tipo iniziare i live con questa canzone, perché poi dice la d'autunno,
1: bellissimo,
0: e quindi c'è tipo questa cosa qua dell'estate, dell'autunno.
1: E quindi a proposito di live, qualche live?
0: Allora, noi abbiamo due live, uno che sarà giovedì in cascina nascosta, però saremo io, chitarra e violoncello e basta, quindi un live un po' più intimo.
1: Okay.
0: E poi il 21 luglio, che è un martedì, apriremo i cani.
1: Ah, bellissimo!
0: Al Parco della Musica.
1: Dove? Qui a Milano?
0: Ah, sì, è.
1: A Segrate?
0: Forse è verso Segrate.
1: Sì, Segrate, Parco
0: della comunque
1: Musica.
0: Sì, è un evento di Miami, cioè, però è il concerto dei cani.
1: E tornerai al Miami l'anno prossimo? C'è questo rischio. Perché io oggi mi sono andato a rivedere la tua esibizione del 2024, che era figata assurda.
0: Ridere, sì.
1: Sul loro canale YouTube, giusto?
0: Sì, sì. Con le mega cuffie.
1: Esatto, avevi queste cuffie incredibili. Perché?
0: Perché a me le in-ear fanno schifo.
1: Ah.
0: Cioè le cuffiette.
1: Sì, sì, le in-ear.
0: Mi dà stra fastidio.
1: E quindi c'è le cuffie.
0: Quindi dovevo avere comunque le cuffie per le sequenze. Il
1: quindi
0: click.
1: Tu adesso stai proprio a casa tua con queste cuffie.
0: Sì, mi sento bene.
1: Allora ti ringrazio, Anna, per essere passata.
0: Grazie a voi.
1: Andate ad ascoltare il suo disco, Una Nuova Fine. Grazie, Anna.
0: Grazie.
1: Ci vediamo alla prossima Pils con voi altri. Ciao a tutte, ciao a tutti. Un bacio, ciao. Mua.
2: Pils. Ti sto offrendo solo la verità. Ricordalo. Niente di più.

0: fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, la rossa. Resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio.
1: Pills.
0: Seguimi.
2: Un saluto amici e amiche di Poliradio, io sono Johnny e oggi sono qui per questo nuovo episodio di Pills con Lil Jolie. Ciao, benvenuta.
3: Grazie, grazie a voi.
2: Come stai?
3: Tutto bene, voi? Ah, questa noi... giornata piovosa, uggiosa.
2: Madonna. ma tu sei a... eri già a Milano?
3: Io vivo qui.
2: Ok, ok. Sì, quindi sì. Sei arrivata dall'altra parte della città. Ci sono stati un sacco di problemi.
3: Ci sono stati un po' di problemi. Oggi il cielo ha voluto... ha voluto che io mi innervosissi la prima mattina.
2: Però tu non sei di Milano.
3: No, io sono di Caserta.
2: Ok, e tu hai fatto praticamente buona parte della tua infanzia lì. E poi dopo, quando è che ti sei trasferita qua?
3: Mi sono trasferita prima a Roma a 18 anni e 19. E poi a 21, 22 qui a Milano.
2: Ok, più bella Roma o Milano?
3: Roma.
2: Ok, ci sta, ci sta, ci sta. E nella, nel tuo percorso musicale com'è che... Allora, so che hai iniziato da piccolissima a suonare.
3: Yes.
2: E com'è che sei arrivata fino a qua?
3: Perché questa è l'unica cosa che mi fa sentire bene. Una delle poche cose che mi fa sentire viva, forse, fare musica. Quindi non so starci senza... cioè, non immagino una vita senza... senza questo.
2: Ok. E vabbè, quindi poi dopo hai fatto il tuo percorso, sei arrivata fino al palco dell'Ariston. Yes. Una cosa che so che è una domanda super banale, ma ti chiedo: com'è viversi l'Ariston da quel lato lì? Perché noi l'abbiamo visto veramente proprio da 50 metri, no? E quindi ci chiediamo sempre com'è che sia.
3: È una bella botta. Cioè, dico sempre che fin quando lo vedi per televisione non ti rendi conto di quanto è gigante, ma non a livello gigante a livello emotivo, a livello di pressione anche psicologica. E per me è stato molto molto intenso. Cioè, sono stati giorni faticosi.
2: Ok, perché poi dopo alla fine tu sali, fai il tuo e tu hai davanti un milione di persone che vedono solo quei tre minuti.
3: Esatto, vedono solo quei tre minuti, poi tutto quello che c'è dietro in realtà è la vera e propria, non so come dire, cioè quello che mi... cioè dove ho sentito più pressione forse, proprio nelle interviste in mezzo alla strada, ai party. È lì che mi sono un po' disorientata.
2: Però durante la settimana del festival.
3: Durante la settimana del festival, sì.
2: E perché invece poco prima e subito dopo, com'è che...
3: Poco prima e subito dopo, diciamo che io ho rimosso una buona parte di quei momenti. Perché ero talmente tanto nella bolla che... c'era come... appena mi spostavo dalla bolla... Mi sentivo dissociata, quindi ho dovuto veramente fare i conti con la mia testa. Cioè, è stato bello, è stato catartico, ma non è stato neanche facile.
2: Ok.
3: E comunque per una ragazza della provincia di Caserta arrivare all'Ariston, cioè comunque sicuramente non potevo neanche immaginarlo nei miei sogni più lontani.
2: Certo. Ma infatti, infatti arriviamo proprio a questo, no? Cioè, Passaporti e Caramelle, che è il tuo ultimo brano che è uscito pochissimi giorni fa, che parla proprio di questo, no?
3: Sì.
2: Cioè, nel senso, chiaramente immagino che tu non te lo aspettassi quando avevi appena iniziato il tuo percorso. Qual è la differenza... anche emotiva che c'è stato tra il momento in cui hai iniziato, anche magari le aspettative che avevi e quello che stai costruendo oggi giorno per giorno?
3: Sicuramente quando sei piccolina ti sembra tutto un sogno, no? Ti sembra tutto cioè come se fossi baciata da Dio, no? Cioè, e quindi cioè te la vivi un po' come un gioco, cioè almeno io me la vivevo come un gioco, cioè non andavo a rincorrere i numeri, non andavo a rincorrere la paura di fallire, cosa che poi magari quando cresci e ti accorgi che in realtà sta diventando un lavoro e che quindi ti porti anche dietro delle responsabilità. Cioè, comunque io ora a 26 anni devo preoccuparmi di come pagare l'affitto, di come mangiare, di come vivere e quindi a volte penso sarebbe bello tornare indietro a quando non avevo queste sovrastrutture, queste... Cioè, io cioè, a volte dico... cioè, quando diventa un lavoro, poi la musica in un modo o nell'altro la va a sporcare.
2: Certo.
3: Cioè, perché non è soltanto un gioco, non è soltanto libertà di espressione pura. Cioè, lo è, però comunque, se appena c'entrano i soldi e c'entra il lavoro, secondo me la stai sporcando.
2: Ma cioè, viviamo anche in un sistema economico in cui cioè, dipende tutto da quello.
3: Sì, purtroppo sì, purtroppo sì.
2: E quindi vabbè, tu sei ancora giovanissima e quindi è chiaro che il percorso sarà lungo, ma nel frattempo qual è la strategia che usi? Cioè, quali strumenti usi per evitare che quella cosa diventi un lavoro, ma proprio nel senso etimologico del termine, di un travaglio, una cosa fastidiosa?
3: Non corro più, cioè ti posso dire, non corro più e cioè non inseguo la musica. Io veramente faccio musica quando ho un'urgenza proprio... fisica e mentale, non so come dire, cerco di non preoccuparmi di quello che verrà dopo.
2: Okay.
3: Questo sto facendo così, ma mi è servito anche un po' fare terapia, perché per un periodo mi ero persa, cioè comunque vuoi non vuoi ci cadi, purtroppo.
2: Certo. Poi dopo, quando le cose iniziano ad andare, immagina, iniziano ad andare molto bene,
3: sì,
2: hai sempre paura del momento in cui andranno meno bene.
3: Esatto, ma è sempre, cioè non si può pensare di stare sempre, cioè non al top. Io comunque non sono mai stata al top, sicuramente, però comunque è normale che con Sanremo hai una risonanza diversa, quindi tutti ti guardano con un'attenzione diversa, ma quello è un po' la maschera, quello è la maschera dell'hype, è un po'... Cioè, un po'... quella è finzione, non è la vita vera. Cioè, la vita vera è cadere, la vita vera è non avere paura di fallire.
2: Ma anche farlo costantemente.
3: Esatto, farlo costantemente. Comunque tu stai lì a combattere tra... cioè, con i tuoi demoni, tra... musica, lavoro, soldi, hype. Cioè, io queste cose non le voglio più sentire, cioè basta.
2: Ok, ma una cosa che secondo me succede spesso è che quando tu vivi in un momento di hype così tanto grosso, le persone che hai vicino, ma non vicinissimo, tipo non so, i genitori, i nonni, così, le persone del tuo paese d'origine ti chiedono: ok, ma l'anno prossimo lo rifai?
3: Certo, sì.
2: E come rispondi a questa cosa?
3: Non è facile spiegare che comunque tutto non dipende da te, dipende da te poco, molto poco. Cioè, comunque posso fare musica la più bella del mondo, no? Però certo. non dipende un cavolo da te. Ci devi fare l'abitudine.
2: Ok, e a me sembra che il tuo percorso adesso che stai andando più in una corrente un po' più, mi verrebbe da dire, dream pop, tu che etichetta useresti?
3: Ma sicuramente molto più rock, forse indie rock, un cantautorato alternativo, mettiamola così.
2: Okay.
3: Molto, molto poco... non voglio dire molto poco pop, però... un po' più su una scena alternativa.
2: Ok, chi sono i tuoi riferimenti quando scrivi, se ce li hai? Anche
3: tanti
2: culturali,
3: cantautori, tanti cantautori italiani che mi hanno ispirato un botto per la scrittura soprattutto, e molto anche il Britpop e tutto quello che c'è nel Regno Unito comunque.
2: Ok, chiaro, chiaro.
3: Yes. Sono una chitarrista, cioè comunque vengo dagli assoli e dai riff dei Pink Floyd, quindi non lo diresti, però
2: che...
3: sì.
2: Ma in realtà, allora io ti direi, non sapendo quali sono i tuoi riferimenti, avrei detto più gli Strokes.
3: Anche sì, anche gli Strokes e dei The Cure, però forse più nell'ultimo tempo, cioè nell'ultimo anno, negli ultimi due anni. Prima ero molto più rockettara, cioè proprio prog. Quasi prog,
2: okay.
3: Cioè nei miei ascolti,
2: cioè, pezzi da sei minuti
3: solo assoli, di solo ambiente, di reverberi, di chorus strani e di Moog.
2: che però è una cosa che non fai adesso.
3: No, no, non è una cosa che non faccio. Mi piace tanto suonare, cioè non lo faccio nella mia musica, ma mi piace, mi diverte un botto gemmare okay. questo tipo di pezzi.
2: E allora, in questo brano che hai fatto uscire in questi giorni, è una tua lettera di amore verso il sud, no?
3: Sì.
2: È una cosa che mi chiedo tantissimo nell'ultimo periodo, è che c'è questo trend della vita lenta, no? Rappresenta soprattutto una certa parte d'Italia, in genere il sud.
3: Sì.
2: Come ti relazioni con questa cosa?
3: Io sono una che veramente vorrebbe vivere così. Cioè, ho avuto difficoltà quando mi sono trasferita a Milano, perché da noi c'è davvero è così. Cioè, noi davvero siamo, viviamo con latenza, però è una latenza positiva. Cioè, Milano, comunque c'è il stesso discorso della performance, della paura di fallire, di stare sempre appresso a, cioè di vedere l'altro. Questa cosa da noi a sud non c'è. Cioè, okay. noi siamo molto individualisti, ma nel senso buono. Cioè, io tipo non guardo te perché ti devo arrivare.
2: Ok.
3: Guardo me perché io mi devo salvare. È questo.
2: Che però dall'altro lato non mi sembra una cosa necessariamente positiva, no?
3: In che senso?
2: Nel senso che se io devo pensare al fatto che mi devo salvare io, vuol dire che non ho neanche la possibilità di guardarmi intorno e vedere cosa c'è di diverso da quello che vivo io. Allora, perché allora, anch'io arrivo da un paesino molto piccolo del nord.
3: Spiegamela.
2: Però vedo proprio che c'è... io vedo proprio il lato dell'individualismo, quello brutto, no? Quindi io guardo solo quello che mi interessa, il mio amico che suona non lo vado ad ascoltare, a meno che non faccia Sanremo, allora a quel punto è una cosa che accetto. Però finché quella cosa...
3: Sì, questo è vero.
2: Ok.
3: Sì, questo è vero. Io sicuramente ho fatto difficoltà comunque ad essere accettata, tra virgolette, come una che se n'è andata dal paesino per fare la cantante, cioè follia, cioè certo. come dire... Voglio fare l'astronauta, cioè ti prendono per il culo. È così.
2: Forse l'astronauta è anche più accettato socialmente.
3: Sì, forse sì, l'astronauta è anche più accettato. Però io sono troppo legata. Cioè, io amo il sud e però me ne sono andata. Cioè, capito? C'è sempre questo dualismo che secondo me non toglierei mai da una persona che se n'è andata.
2: Cioè dici la complessità?
3: La complessità, proprio questo, cioè siamo troppo carnali e siamo, non so come definirci, cioè non se io dovessi pensare, no, ai stereotipi del milanese, no? Io il milanese me lo immagino come uno che sta con le AirPods in mezzo alla strada, che non guarda l'altro, ma dice devo fatturare.
2: Certo.
3: Cioè, un po' mi viene in mente il video di The Verve, Bittersweet Symphony. Lui in mezzo alla strada che cammina e si scontra con le persone. Cioè, per me questo è il milanese. E questa io mi sento. Però io questa mi sentivo anche al sud. Cioè, mi sentivo così in un posto in realtà che è tutto il contrario di quello che è.
2: Ti sentivi la persona che guarda gli altri che si spostano, ok.
3: No, io mi sentivo la persona, cioè l'incompresa, la pecora nera. In un mondo però troppo lento per me.
2: Ok. Cioè, sì. Ti capisco molto su questa cosa. E la risposta qual è?
3: Boh, la risposta è bello tornare al sud. Cioè, è bello ritrovarmi. Quando torno mi piace ritrovarmi. Però è anche bello viaggiare, è bello andare via, è bello guardare cosa c'è oltre il tuo naso.
2: Secondo me è molto bello anche il passaggio continuo, no?
3: Sì, è quello. Cioè, forse è quello che ti fa pure scrivere le canzoni e ti fa avere quella fotta, quella voglia di rivalsa, non lo so.
2: Il ragionamento logico, cioè logico no, non è vero, il ragionamento emotivo che faccio io è sempre, io quando torno nel mio paesino dico vabbè ma vaffanculo, io sono quello che fa le cose e quando sono a Milano penso non sono un consulente di Deloitte.
3: Esatto, anche io, okay. anche io, però bene così, magari era così che doveva andare, cioè magari era scritto così.
2: Sì, forse ce lo siamo costruiti anche noi.
3: Sì. Mi piace pensare che qualcuno più grande di me l'abbia fatto al posto mio.
2: Ok.
3: Mi legittima.
2: E questi nuovi pezzi che stanno uscendo, chiaramente immagino saranno l'anticipo di una cosa, che un disco di un
3: lo possiamo dire, in autunno uscirà questo cavolo di disco.
2: Ok, non si può dire ancora il nome?
3: No.
2: Ok, di cosa parlerà? Cosa vedremo dentro?
3: C'è tanta introspezione, tanta... tante chiacchiere che mi sono posta guardandomi allo specchio e facendo avanti e indietro, come hai detto tu, da un posto all'altro e da un sud a un nord.
2: Ok.
3: È stato molto terapeutico scrivere questo disco. A volte, quando mi dimentico di chi sono e chi sono stata, mi ascolto le mie canzoni e lo capisco.
2: Ok. E quando scrivi le cose che fai, poi dopo le sottoponi a qualcun altro prima di arrivare in una fase, qualcun altro non collaboratore, dico amici, parenti?
3: Oh, no. Sì. C'è la mia migliore amica a cui mando tutti i pezzi, cioè, sento, cioè, lei è la prima che dico: oh, ho fatto sto hit, sentimela, oh, sentila. Lei è una che però ti dice la verità, cioè se gli fa schifo una cosa non te la ce lo dice, quindi la prendo proprio come metro di paragone.
2: Ok, e se ti dice che una cosa fa schifo?
3: Non dice una cosa che fa schifo, dico, cioè mi metto in discussione, però poi alla fine dico, se mi piace, mi piace, va bene così.
2: Ok, giusto.
3: Sì, sì.
2: Giusto. Ok, dicevi, quindi tanta introspezione e poi?
3: Tanta introspezione. Non voglio spoilerare tutto il tema, certo, del disco.
2: Ok.
3: Però posso dire che ci sono tanti pezzi che ti fanno pensare. Cioè, non sono pezzi che ascolti per ballare o per avere tempo, per non pensare. Cioè, se ascolti questo disco, non è il disco che ascolti quando vai a fare la spesa. Okay. Cioè, devi avere un momento, ci devi dedicare, perché non è un disco facile, sicuramente.
2: Ok, cioè non è un disco d'ascolto disattento.
3: No, non è un disco d'ascolto disattento.
2: E quindi va in controtendenza rispetto a quello che stanno facendo tantissimi in questo periodo, no? Cioè tutti vogliono la hit o la cosa fatta un po' mezza con le AI.
3: Sì, ma come dice De André, sempre in direzione ostinata e contraria.
2: E su questo, guarda, me lo tatuerei.
3: Pure io.
2: Ma... non so, qual è il perché poi dopo è sempre molto bello parlare con qualcuno che ha questa visione del mondo, ma dall'altro lato mi chiedo, non hai paura di questa cosa?
3: Sì, ho paura, però allo stesso tempo mi fa felice essere me stesso. Cioè non voglio rincorrere qualcosa che non sono per arrivare. Okay. Cioè probabilmente starei anche peggio. Cioè ora magari sicuramente ti devi scontrare con i numeri, con i successi degli altri, ok? Però probabilmente anche se avessi successo con una cosa che non mi rispecchia, probabilmente sarei ancora peggio. Okay. Quindi questa è una mia scelta.
2: E ok, quindi Passaporti Caramelle, il disco che uscirà in autunno, e hai delle date?
3: Sì. Abbiamo Roma, facciamo il Nameless a Lecco, che è una figata. E facciamo, ora devo suonare a Parete, che è Caserta, in provincia di Caserta, quindi vicino da me, mi aspetto tutta la mia famiglia lì, tutti i miei amici, non vedo l'ora. E poi altre sono in aggiornamento comunque.
2: Ok, va bene, grazie mille.
3: Grazie a voi.
2: Ligio, io sono Johnny e questa

0: Friend, solo la verità. Ricordalo. Niente di più.
1: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
2: Investi in radio, la radio rende.
1: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
3: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
4: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con...
12: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche podcast? Se ti sei perso la diretta, puoi riascoltare ogni programma di Poliradio su Mixcloud o nella sezione podcast del nostro sito www.poliradio.it.
13: All of the hits from yesterday to today, only on...

0: economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuali.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission Series. Vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital Humanities. Fundamental of Communication Networks.
1: Ma quanti sono?
0: Building Design for Tropical Climate Series.
1: Ah, ma questo non è series. Male.
0: Composizione musicale con strumenti di
1: intelligenza artificiale.
0: Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci scrivo.
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo. Passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
18: Hai scritto un film di mostri?
19: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
16: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: All of the hits from yesterday to today. Only

0: Sono ancora piccola. I miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
1: Ma non mi ascoltano!
2: Io ho fame!
3: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire! La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
4: Mi sento già molto più grande.
5: I Chemosabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube. All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert...
18: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
19: All of the hits from yesterday to today, only on Bollin Radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con il...
16: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
17: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.
18: My name's Pink and I'm really glad to meet you. You're recommended to me by some people. Hey, ooh, is this illegal? Hey, ooh, it feels illegal.
17: The best music in town.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: All of the hits from yesterday to today, only on Folio Radio.

0: di Tarantino.
1: C'ho sto funk a palla, non è la sindrome di Panqua, ritmo che si balla, metriche equatoriali samba, posta in arrivo e non è spamma, sorpresa caramba, vengo in smoking solo sulla

0: you're listening to Polio Radio Extra.
1: Hey. Yeah. Tre. Mom.

best, we're ready.